0: Baba.
1: Eya bi asin bi nkan ba cho bi ni be bi o kase fi.
0: Mama
1: fi mama mama fi mama mama fi mama mama fi mama mama fi mama mama fi mama mama fi mama mama fi
0: Papa me passo ma quanto poi me bua ma mini bua fo mi sogna mi sa ogni bua fo ma non ti mi sento quan si casem
1: tu c'è sa quanto ne bie bie
0: passa se
1: un pai bon pai bon a quanto ne bie
0: a quanto
1: ne bie wow ma mi firma e do la biasi di io bena so ka ma mi firma
2: ai no le meje
1: ai ma mi ti mi firma mali
2: about
1: all night too if my number is yan you are back all night Mammy for Mamma, quantum, not down to your own pile of Amifima.
2: I also buy by Branty and Otisibra.
1: Ah, Hello.
3: Hello.
1: Are you able to come back from our new Sukakrawa? If you are new on the TV set,
3: hello.
1: Be back to your baby or cassette free.
3: Be back to